0: Devo fare il mio dovere, non pensare alle bandiere.
1: Con rispetto al suo dovere, se lo metta nel sedere, sta arrivando il maresciallo per risolvere questo dolore.
0: Quel trippone così grasso, fi.